0: facciam piuttosto il segno della croce.
1: Eccellenza, vado!
2: Fa il tuo piacere!
1: E pieno il paniere, fa penitenza!
2: Fa meno no!
1: Oh, mi ringresce!

0: E una donna gelosa, un breve istante arrivando, eccomi!
1: Sono strego di spazio di un albergo.
0: In questo paese è il cibo e vino.
1: Grazie.
0: Testo.
1: Grazie.
0: Testo.

0: saluden. Qual è il vostro disegno?
1: Enorme delle feste, il Stato, lo spazio e la giustizia.

0: io le indossi, era la volta che ci spero di certo. Addio.
1: Sentissi per Dio quel tappoggio del giardino. L'acqua è nel fondo, a mezzo della canna, un piccio varco qui da un altro scuro.

0: svegliato, Bonaparte!
1: Avrete fondo!
0: Fu svegliato, sflagellato, e mio papà ne se fu.
1: Scritto dice,
2: sogna
0: fora! E verifica parola, onde giunge la notizia!
1: Scritto dice, la vittoria!
0: E questa sera gran fiaconata veglia Nicola Palazzo Farnese ed una posita nuova cantata con gloria tosca e nelle chiese pini al signor ordi a vestiti non più clamor

0: eccellenza, di gran giubilo. Apprestate per il Tedeum. Resta, non mi fermo, va, fruto ogni angolo, raccoglio ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Mi sei porto?
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola! Aperta!

0: vuoto, chi ha detto chi fu?
1: Si ritrovò nella cappella, questo paniere tu lo conosci?
2: Certo, il cesto del Vittor Cuba, e non di meno,
0: con te che sai,
2: io

fratelli stesso, ond'io l'abbia già messo al riparo. Libera me, Domine. Or tutto è chi

0: respiri una carrozza, presto seguila dovunque vada, un visto provvedi.
1: Sta bene il convegno,
0: Palazzo Farnese.

0: maschera a palazzo.
1: Un ciambellano uscì a furore in traccia.
0: Apri,

0: tutto.
1: Onda la nuova, comanda la caccia.
2: Un Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a un'erba di ditta tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scavalco lesto il muro del giardino con i miei cagnocchi.

0: paradossi!
1: Chissà dove l'altro si nasconde, ogni suo gesto, ogni accento tradia, tal beffarda ironia, io lo trassi in arresto.
0: Meno male!

0: consiglio. Dite, dove dunque Angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dov'è?
1: Non lo so! Dove verrà di ricorda?
0: Ecco!
2: Ariotto qui!
1: Quanto davano sti baci?